0: Voi sentite la radio Warburg 96,5. Questa è la radio di Eisenach.
1: Hi, I'm Kylie Minogue and you're listening to your favorite